sono voi. No cambio, no cambio mi posizione, siquiera por una nueva vida.